calvizie incipiente, la sempre prepotente. Ci provi con la barba ma non puoi più farci niente. Pelato camuffato, ormai ti abbia sgamato. Tu non sei uno schifo.